0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi da Stinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Puzzi.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
3: Radio Animati 1981.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo alle Hawaii
3: con i baffetti. C'hai i baffetti
4: con un bel paio di... No, qui ci vogliono dei baffi con una, insomma, di un certo volume, di una certa importanza, perché stiamo parlando, Tommy,
2: di Magnum P.I. Discreto anche lui, eh?
3: Anche lui, eh? Troppi baffi per i miei gusti.
2: Ma
3: un gusto nell'abbigliamento un po' discutibile.
4: Vabbè, ma era vestito alla hawaiana.
2: Sì, sì.
3: Ma insomma, ragazzi, via, dai, c'è stile, stile. Lui non...
2: Però
3: c'è
2: in quegli anni lì
3: mi andava,
2: non stonava.
3: Mi andava. Comunque, ragazzi, è una serie che è arrivata in Italia su Canale 5 nell'82. 13 marzo 82. Ah, signora mia, come vola il tempo.
4: Come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Pensa, Alessandro c'era già, noi due no.
4: Esatto.
3: Dici, cosa? Tu che c'eri?
4: Io me lo ricordo, insomma, non quando avevo due anni. Ma di cosa parla Tommaso Magnum P.I.?
2: Parla delle avventure di Thomas Sullivan Magnum IV.
4: Ammazza, no,
2: è un re. Cioè, un affascinante, questo è vero, investigatore privato che vive alla Hawaii.
3: In una casetta proprio piccola piccola.
2: Un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Magnum risiede nella lussuosa tenuta di Robbins Next.
3: Mi piaceva tantissimo la casa. Lui no, ma la casa.
4: La casa era bella.
3: E la macchina.
2: No, ma era discreto anche lui. Di proprietà del misterioso scrittore Robin Masters, in cambio dei suoi servizi come responsabile della sicurezza.
3: Lui lavorava lì.
4: Eh sì.
2: E ha degli amici.
3: Beato
2: l'ex
3: lui.
2: Pilota di elicotteri TC e l'ex marine Rick. Magnum risolve casi complessi affrontando criminali e vivendo avventure pericolose, il tutto mentre guida una Ferrari 308 GTS.
3: Diciamo la prima macchina
2: questa
3: che ha
2: trovato. Rossa.
4: Questa era rossa, era bellissima, decappottabile,
3: bella.
4: Meravigliosa.
2: E si scontra amichevolmente, io questa cosa da capirla, con Jonathan Higgins.
3: Il
4: signor Higgins è il maggiordomo della tenuta.
3: Un uomo tutto di un
2: pezzo. Ma andavano d'accordo loro?
4: No, sì, ovviamente erano amici, ma...
2: litigate
4: amichevoli, insomma, si basava su questa cosa qua.
3: Lui mi ricordava, anzi do il contrario, dopo Niles della Tata.
4: È
3: lo
4: vero.
3: Stile un po' british,
4: il maggiordomo british.
2: Vero,
4: esatto. Tra le altre cose, la serie è diventata anche particolare e iconica perché spesso e volentieri Tom Selleck, che interpretava poi Magnum, ogni tanto rompeva la cosiddetta quarta parete guardando in camera e rivolgendosi anche al pubblico con il suo baffettone. Anche lì, insomma, c'era questa complicità con lo spettatore, veramente molto molto carina. Anche qua c'è stato un reboot con un nuovo Thomas Magnum,
3: dimenticabile.
4: Insomma, assolutamente dimenticabile. La sigla di apertura, anche questa composta da quella che abbiamo ribattezzato come il Michelangelo delle sigle televisive.
3: No, Michelangelo!
4: Esatto.
3: Dobbiamo metterlo tra le voci, Michelangelo!
4: Va bene. Il Michelangelo delle sigle televisive, Mike Post, insieme a Peter Carpenter, ci ascoltiamo, Magnum P.I.

0: Sigle TV. Radio Animati.
1: Mar dei Caraibi, 17 secolo. Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre, quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga. È alla ricerca di 3 oggetti magici. È alla ricerca del suo destino. Una rosa nera. Un cuore coraggioso e ardente. Una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva. È la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: qua col codrillo sta giù ad aspettarsi il capitano caschi.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà, gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par, chi vuol firmar pensate un po', chi non lo fa finisce in mar. A voi la scelta io do,
2: a voi la scelta io do. Yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho

0: confidenza. Il mondo si è impegnato. In apparenza è tutto migliorato. Ma l'impazienza lo rende complicato.
1: Esagerato, esagerato.
0: In confidenza è un caos giornaliero. E in evidenza chi non è sincero. La coerenza è calcolata zero.

0: ostriche che canta.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero le colonne sonore eterne. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1994 e la Disney ci regala il suo 32esimo film d'animazione, Il Re Leone. La storia ha luogo in un regno di leoni in Africa, con al centro Simba un giovane leone che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re. Ma dopo che questo sarà ucciso dal perfido zio Scar, Simba deve impedire di conquistare le terre del branco, vendicando così suo padre. La maestosità di questo film, per la storia e i meravigliosi disegni in 2D, non poteva non avere che grandi artisti a firmare la colonna sonora. Le canzoni furono infatti scritte da Tim Rice, che aveva lavorato con Disney già in altre pellicole, e da Elton John, che ne canta le canzoni principali. Questa è Circle of Life.

Circle of Life dai Re Leone. Ci sono anche delle curiosità che vi vogliamo svelare qui a Chuck si canta su Radio Animati. Pensate che Elton John è stata, diciamo così, una fortunata scelta di ricaduta. Il paroliere Tim Rice, che stava lavorando con il compositore Alan Menken sulle canzoni di Aladdin, venne invitato a scrivere la colonna sonora. Accettò a condizione di trovare un partner compositore. La scelta di Elton John avvenne però dopo che Rice ebbe indicato ai produttori gli ABBA, che rifiutarono perché impegnati in un musical. Elton John espresse così interesse nello scrivere canzoni ultra pop che i ragazzi vorrebbero. E così nacque anche Can You Feel the Love Tonight, brano che vinse l'Oscar e il Golden Globe come miglior canzone originale.

Can You Feel the Love Tonight di Elton John da Re Leone. Torneremo sicuramente a parlare di questo film perché ci sono tante altre canzoni da ascoltare e non solo. A Jack si canta su Radio Animati.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo sulle strade della California.
3: Che caldo.
4: Che caldo.
2: Ma che polvere.
3: Ma sempre in sicurezza col casco.
4: Ma sempre in sicurezza con il casco, i guanti. Certo.
3: L'occhiale.
4: L'occhiale, certo. E pantaloni aderentissimi.
3: Era sì. Ragazzi, era fine anni 70 e andava così. Mi andava il pantalone stretto.
4: Di cosa stiamo parlando, Tommy?
2: Stiamo parlando di Chips, due agenti.
4: Ah, certo.
3: Serie trasmessa per la prima volta in Italia nell'81 sulle TV locali. E poi riproposta.
2: Sì, vabbè.
3: Ricordo anche una mattina di qualche
4: ma,
3: mese.
4: Ma ora?
2: No, tuttora.
3: Ancora.
2: Tuttora, sì, se non è su Italia 1, sarà su qualche altra rete Mediaset, ma
3: c'è.
4: Tuttora ritrasmessa.
2: C'è. Sì, tuttora, assolutamente.
3: Un evergreen.
2: Tutto ciò segue le avventure di due agenti della California Highway Patrol, Jonathan John Baker e Francis Ponch Poncharello, mentre pattugliano le autostrade di Los Angeles in motocicletta. Ogni episodio presenta una combinazione di azione, dramma e momenti comici, con i due protagonisti impegnati a risolvere crimini, gestire incendi stradali, affrontare
3: incidenti,
2: ma anche gli incendi, c'è tanto
4: ci sono stati anche gli incidenti,
2: e affrontare situazioni quotidiane, il tutto mantenendo un forte legame di amicizia e collaborazione.
3: Ti ricordo tante risate, eh? Ah, ma anche sulle spalle.
4: In realtà, anche qua, grandissimi incidenti, macchine che volavano, addirittura sono state utilizzate autostrade di Los Angeles appena costruite, non ancora aperte al pubblico, per le riprese delle scene d'azione, perché uno si diceva, ma cioè, tutti questi inseguimenti, queste sparatorie. L'altra mattina insieme a Leonardo abbiamo visto una puntata in cui c'era Bonciarello che, no, scusami, l'altro, John Baker, che inseguiva a cavallo una macchina decappottabile dove un tizio sparava dei raggi laser palesemente disegnati sulla pellicola. Meraviglioso. Però ecco, uno diceva, come fanno a fare queste cose qua in mezzo alla gente, interrompi il traffico? Lo facevano spesso e volentieri con strade appena costruite. Altra cosa assurda, Eric Estrada, Poncharello, non sapeva guidare una motocicletta.
3: Ma come?
4: E quindi? E quindi ha dovuto fare un corso intensivo di 8 settimane per imparare a guidare la moto.
3: Non potevano prendere un attore che sapeva già guidare.
4: Ma ogni tanto però si vede che ci sono le controfigure sulle moto. Quando sì, lo inquadrano dall'alto si vede benissimo
2: che non è lui.
4: Che non sono né lui né l'altro, ecco.
2: Poncharello ha fatto anche guest star a un episodio della Tata, io lo ricordo benissimo.
3: Sì, lei era matta per loro. E lui al pari, sì. Lei è... Fra Francesca, ne parleremo. Secondo me dobbiamo dedicare 3 o 4 pillole a Tata Francesca.
4: Non esagererei, ecco. Allora, di quale sigla stiamo parlando? Perché esistono due sigle dei Chips. Noi ascoltiamo quella della seconda stagione con il riarrangiamento di Alan Silvestri.
3: E vabbè, ha detto niente.
4: Alan Silvestri, Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, Castaway, Avengers Infinity Wars e Avengers Endgame. Cioè, insomma, anche qua stiamo, cioè, ecco, di fronte ad un dio delle colonne sonore. Quindi andiamo ad ascoltarci la iconica sigla dei Chips.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Raffaele D'Ambrosio e da
1: Claudio. Ascoltate Radio Animati, è bellissima. Dove?

A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Dice fu.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice fu!

0: Capitan Harlock della flotta di Vega e anch'io ascolto
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare

Dacci sotto, Rod. Dani, che ne tanti, Rod.

0: girelle a colazione. Radio Animati ti fa iniziare bene la giornata.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coilman! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluidman! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

Cirelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.

0: po. Chi ha toccato il registratore?
1: Chi?

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità. Non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te. Ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto me. Sì, soltanto me.
2: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

0: non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accordo?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: Animati 1986.
1: Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Delicati, cover d'autore.
1: Se tu passi con il rosso, rosso, rosso, io ti butto più non posso con il rosso, la butta nera dopo.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed il vostro Alessandro. Oggi ce ne torniamo negli Stati Uniti all'interno della famiglia Keaton, perché andiamo proprio in casa Keaton.
3: A casa loro.
2: Divano.
3: Scusate, posso entrare? Prego, vieni in
4: Prego,
3: casa.
4: Prego, venga
3: Keaton.
4: Pure.
3: La serie Casa Keaton è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 dal 25 settembre 86 al 7 settembre 92, 6 anni di Casa Keaton.
2: Pensa Italia 1 ai tempi, quante ne sfornava tutti gli anni.
3: Ma infatti ora, un successo pazzesco, tutte queste serie di cui abbiamo parlato, i telefilm, scusate, tutte sì. Su Italia 1, tutte la mattina, tutte mentre facevo colazione.
4: O avevi l'influenza.
3: Avevo l'influenza.
2: La sitcom segue le vicende della famiglia Keaton, composta dai genitori Steven e Elsie. Non mi ricordo come si chiamava lei. Elise, ex hippie con ideali liberali, e dai loro figli Alex, un adolescente conservatore repubblicano, Mallory, interessata alla moda e spesso considerata superficiale, Jennifer, la più giovane, intelligente e sportiva, e nelle stagioni successive il piccolo Andrew. È vero, lui arriva dopo, perché
4: dopo.
2: È più piccolino. La serie esplora le dinamiche familiari e generazionali, mettendo in evidenza il contrasto tra i valori progressisti dei genitori e quelli più tradizionali dei figli, il tutto ambientato nel contesto sociale e politico, ovviamente, degli anni 80.
3: Molto 80,
4: sì, una sitcom in cui ci sono dei momenti, se vuoi, anche di risate, divertente, eccetera, eccetera, però era anche una serie molto seria in cui i figli hanno problemi anche abbastanza tosti. Michael J. Fox, che in quegli anni lì diventerà poi famoso grazie a Ritorno al Futuro, perché lui andrà a girare Ritorno al Futuro proprio in una pausa tra una ripresa e l'altra di Casa Keaton.
3: Lui è un sostituto, lui non doveva nemmeno farlo Ritorno al Futuro, l'hanno preso così. Guarda, non mi ricordo
4: c'è sta cosa.
3: Ma guarda, vienite, è andato via l'attore principale, vienite,
4: esatto.
3: E da lì successo pazzesco. Oltre a voglia di vincere.
4: Certo. Michael J. Fox ha vinto 3 Emmy consecutivi per la performance all'interno di Casa Keaton, e la serie ha ospitato tantissime guest star che poi sarebbero diventati famosi in seguito. Tom Hanks, che è
3: uno così
4: a caso, che farà poi lo zio di Alex, quindi lo zio di Michael J. Fox. La sigla che ci andiamo ad ascoltare si chiama Without Us, cantata da Johnny Mathis e Denise Williams, che poi sono diventati famosi lo stesso anno con un'altra grande hit, che è That's What Friends Are For. That's What Friends Are For.
3: Ma
4: so sentito. Come sì, dai. È famosissima.
3: No, famosissima per te.
4: Certo. No. Quindi ascoltiamoci Johnny Mathis e Denise Williams in Without Us, Casa Keaton. I bet we

mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.

Saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Giampi Daldello. Tutti molto ninja, mi raccomando. Ciao! Rap.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero l'amore al cinema non ha età. Bentrovati da Gianluca. Siamo nei primi anni Ottanta e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una quattordicenne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e osi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice. Restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno. Ciao. 4, 3, 2, 1, fire.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e di Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che ufficialmente non rientra nella lista del World Masterpiece Theater, ma ne fa parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime appunto che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: La ragazzina delle Alpi.
5: La pastorella.
4: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da, diciamo, dal nostro regista. Ecco.
5: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
4: Comunque, vabbè, appunto la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto chiaro.
5: Sì.
4: In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
5: Non c'era nessuno di noi.
7: Davvero?
5: No. Cioè, di noi tre.
7: Di noi tre no.
4: Pellegrino c'era.
5: Pellegrino.
4: Ciao Pellegrino.
5: Ciao Pelle.
4: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
7: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque,
4: amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia.
5: Esatto.
4: Questo è facile, dai.
7: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno.
4: Prenditela te.
7: Il nonno, ovviamente burbero all'inizio, non accettava questa ragazzina che gli ronzava intorno. Questo accollo.
4: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè,
5: se fastidioso, nella maggior parte dei casi.
4: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione, eh?
7: Sì. Okay. Sì, dai, però il nonno da parte di...
4: della madre?
7: Mi pare del babbo, sì. E lei cresce felice su queste montagne,
4: su questi
7: prati, insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno, e il cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
4: Dormiva soltanto.
7: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna cieca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
4: No, perché la zia è un po' un'infame.
7: Sì, la zia sì.
4: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
7: e se la porta a Francoforte.
4: E se la porta a Francoforte. Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
7: Sì.
4: Sì,
7: infatti è cattiva. Dalla famiglia Cesare.
5: No, non era cattiva la zia.
7: Faceva i suoi conti.
5: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
4: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
7: Francoforte, sì.
4: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
7: A cercare di vedere le montagne.
4: Gli uccellini.
7: Ruba panini bianchi.
4: I panini bianchi.
7: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
5: Ovviamente.
4: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
7: Con la signorina Rottenmeier.
4: E Clara.
7: Adelaide.
4: Ma Clara, che accollo è quella?
7: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia che poi Heidi libererà. E poi è una tragedia, liberato questo canarino. E questo vola via, una tragedia. Clara, disperata. Poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino. Viene la nonna. La nonna che in qualche modo, insomma...
5: La nonna che...
8: Avete notato? Ha un'aura potentissima.
5: Aveva un'aura potentissima.
4: Allora, torniamo tutti sulle
7: montagne. Sulle montagne dove lei riprende la sua vita insieme a Peter, e il dottore, a Francoforte e consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi
4: Svizzere. Guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta, che è tornato a camminare.
7: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista,
4: pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.
7: Esatto. In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
4: La rimette in piedi.
5: Se il nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
4: Sì, del nonno.
7: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina, si urla al miracolo
4: veramente,
7: capito? Qui. Un grande fisioterapista,
4: ma soprattutto l'altalena della sigla dove era attaccata?
5: non ce le facciamo queste domande, passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani, è stata scritta da Franco Migliacci e pensate, al tempo della sua uscita fece il record di vendite arrivando a superare il 1 milione di copie.
4: Nel 78.
5: Il 78. Oggi per superare il 1 milione di copie, ciao.
4: Nemmeno Elodie.
5: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi. Che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani.

Trump che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Ho la mia palla lanciata un po' più in su, ando proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare prima classe. Ma è uno sballo, spremute d'arancia in

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Guardali, sono tanti fragranti invitanti, prendili.

0: crackers gran pavesi. Nella nuova confezione apri e chiudi, così comodi, così fragranti, dal primo all'ultimo.
1: Gran pavesi, sono quelli che fa per me.
0: Crackers gran pavesi, il pane di oggi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il regista è una garanzia. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2003 quando Ferzan Opsetek dirige La finestra di fronte. Giovanna e Filippo sono sposati da 8 anni e hanno 2 figli. Lei è impiegata mentre lui salta da un lavoro precario all'altro. La tranquillità economica della famiglia risiede quindi nelle mani di Giovanna. La sua grigia e triste esistenza viene movimentata dall'arrivo di Davide, un anziano signore che ha perso la memoria. I primi tentativi di capire chi sia risultano vani finché in aiuto di Giovanna arriva Lorenzo, un giovane bancario che abita proprio di fronte a loro, che la donna spia di nascosto da mesi. Tra i due nasce una relazione, ma Lorenzo, promosso direttore, si dovrà trasferire. Il vecchio ritrova la memoria e torna a casa, ma Giovanna non riesce a dimenticare le sue poche parole di ammonimento. Le saranno di aiuto quando dovrà prendere una decisione importante. La colonna sonora del film è impreziosita dalla voce di Giorgia, che canta Gocce di memoria. Sono

0: su Radio Animati, Gocce di memoria di Giorgia, dalla colonna sonora de La finestra di fronte, film interpretato da Giovanna Mezzogiorno, Rol Bova e Filippo Nigro. L'opera è stata dedicata alla memoria dell'attore Massimo Girotti, morto poco dopo la fine delle riprese. Un film che ha sbancato i David di Donatello, portandosi a casa ben 5 statuette, tra cui quella per la miglior colonna sonora ad Andrea Guerra ed uno come miglior attore protagonista allo scomparso Girotti. Tra gli altri premi vinti, 3 nastri d'argento e 4 globi d'oro. Insomma, un grande successo non solo di pubblico ma anche di critica. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.
1: Radio Animati, premiata sigla.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Deja Vu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete.

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Aquaman.
1: A Radio Animati sono le ore 15:01.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese.

guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passoscuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

dell'ultima settimana di Select, cari ascoltatori. Ebbene sì, perché domenica andremo a chiudere questa edizione 25-26 di Select Classic, Select Weekend, e poi ci ritroveremo quanto prima, eh sì, perché il 21 di giugno sarà il primo giorno d'estate e partiranno le nuove puntate di Select Estate, e lì dovrete avere l'occhio lungo per andare direttamente sul nostro sito www.radioanimati.it. nelle news a scorrere il banner di Select Estate apparirà con il giorno e l'orario della messa in onda del programma, che potrebbe essere al mattino, al pomeriggio, nel primo pomeriggio, secondo pomeriggio, la sera. Mi raccomando, tante tante puntate anche per questa estate calda, molto calda. Partiamo da Alessandria, perché siete voi in queste due ore a fare il programma con la vostra richiesta. 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati.

Superman con Giorgio Vanni ha aperto questa nuova scaletta fatta da voi, la state costruendo piano piano, io vi sto accontentando con la vostra richiesta che può essere di una cartone, di un telefilm, trasmissione televisiva o colonna sonora. Si parte dagli anni 60 fino ad oggi e salutiamo Davide di Alessandria che è stato il primo dal 98 al 2017 perché arriva Giulia Ime a cantare proprio per Luisa da Matera. Salutiamo così anche la Basilicata. Estate made in Japan. Salutiamo anche gli amici del Giappone che ci ascoltano e quelli che andranno in Giappone in vacanza anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Le 15:35 su Radio Animati c'è Select, dove la sigla la scegli tu.

Giulia Ime, e salutiamo Luisa da Matera che ce l'aveva richiesta. Era il 2017. Ebbene, bene, bene, bene. Come sta andando questo pomeriggio di questo martedì? Vi ricordo gli appuntamenti di questa ultima settimana di Select. Oggi alle 15.30 come giovedì, stesso orario 15.30, 17.30, domani mattina dalle 10.30 alle 12 e domenica gran finale dalle 10 alle 12. Sarò in compagnia di Alessandro Degli Otaco di Radio Animati, insomma faremo una grande puntata e poi vi aspetterò dal 21, domenica 21 giugno per le nuove puntate di Select Estate. Bello, complimenti a Marco Di Mestre che si è, come dire, fuso con l'immagine dei Kiss e dei Rockets, visto che lui è un amante della musica.

La canzone Rin Tin Tin e le mele verdi e Mizia Amoroso su Radio Animati. Salutiamo Beatrice. Adesso andiamo a Tokyo, perché in diretta da Tokyo salutiamo Francesco. Sono quasi le 23 a Tokyo. Grazie, grazie Francesco, anche delle immagini notturne, bellissime, perché di sera c'è movimento, ma mi ha mandato la stessa inquadratura, la stessa location di giorno. Il mondo, bene, bene. E ancora buona vacanza, mi stava dicendo, insomma, che da qui da 8 giorni a Tokyo, poi Kyoto e Osaka per altri giorni. Bene, bene. Quando vi dico che Radio Animati si ascolta in tutto il mondo, e allora saluti a Tokyo. E questo è il pezzo dal 1990 che ci richiede Francesco da Akira.

Salutiamo Francesco da Tokyo e ancora buona vacanza. Detto questo, ci spostiamo a Salerno. Buon pomeriggio, Annunziata, ben arrivata, e lei ci porta al cinema e lo fa con un pezzo del 1982 con Ufficiale Gentiluomo. È proprio questa. Joe Cocker, Jennifer Warnes.

ci credo, con Joe Cocker e con la bellissima Jennifer da Ufficiale Gentiluomo, la colonna sonora, diciamo il tema principale della colonna sonora, era il 1982. Adesso ci spostiamo a Roma. Mi ha fatto troppo sorridere Daniele perché ha detto che ha sudato meno ieri, che ha fatto 10 km di corsa, che oggi in ufficio, dove veramente il caldo si fa sentire tanto tanto tanto tanto. 2021, e qui andiamo da Giancane con Strappati lungo i bordi. Lo abbiamo anche intervistato proprio nel 2021 e devo dire personaggio troppo forte. E allora ce l'andiamo ad ascoltare e ringraziamo Daniele, sventolati insomma

Giancane con Strappati lungo i bordi. Salutiamo così anche Daniele. Saluto tutti coloro che si stanno collegando in questo momento su Radio Animati. Fino alle 17.30 avete la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita, che può essere di una colonna sonora, di una trasmissione televisiva, di un cartone animato, di una serie TV, come si dice adesso, o telefilm. 342-523-9246. Ma il prossimo pezzo, sì, è una cover, perché è una cover d'autore. Quando altri artisti ricantano pezzi come Goldrick e tante altri, si chiamano cover d'autore. Andiamo direttamente a Rimini, perché è Livia che ci fa questa richiesta, e andiamo nel 2012, perché nel 2012 tanti pezzi ricantati da Giorgio Vanni per omaggiare i grandi dell'animazione. In questo caso è proprio Goldrick.

Ecco, è così, così, così, bravo Giorgio. Livia, e anche Max Longhi nei suoi lanci. Livia, salutiamo Livia da Rimini. Adesso andiamo in provincia di Rovigo, Erika, che con questo ricordo del 1971, il Corsaro Nero, che tuffo di palpitazioni. Paolo Ferrara. E il coro di Nora Orlando.

capito, 1971 con il Corsaro Nero. Salutiamo anche Erika e i suoi ricordi. Ma adesso ci spostiamo invece all'anno 2000. Sì, 2006, con High School Music. E salutiamo Ezio da Monza che ci fa la sua richiesta proprio al 342 523 9246. E proprio da High School Music 2006 c'è Luca Di Risio, Se provi a volare. Abbiamo superato le 16 da 4 minuti. Ben arrivati fino alle 17:30.

Vito. Sì, è Luca Di Risio con Se Provi a Volare da High School Music. Ezio da Monza, ciao, grazie anche della tua richiesta. Pronti per andare a questo punto ad Agrigento, perché Luigi ci fa la prossima richiesta e andiamo nel 2016. My Hero, Hakka.

Come siamo belli e super rock oggi. Porno Graffiti con D-Day, con My Hero Academia. Salutiamo anche Luigi da Agrigento. Lo so, sono i primi giorni di caldo abbastanza intenso e già si vuole la pioggia o qualcosa che ci ricordi questo. E allora arrivano direttamente Alberto, Gianni, Lele, Stefano con Jerry Howell, con questo pezzo dalla colonna sonora del diario di Bridget Jones. It's a raining man! Le 16:12, siete con Radio Animati Select.

Loro vorrebbero ballare sotto la pioggia. Alberto Lele, Gianni e Stefano, e fare coreografia come nel film. Ricordo che questo pezzo poi è stata anche sigla di apertura di Saranno Famosi, non era Amici, una delle prime edizioni. Bene, era il che anno era? Ecco, questa cosa, aspetta, tra poco lo vado a guardare. 2000? Era il 2000? Vabbè, ok. Detto questo, devo accontentare assolutamente Anna, che mentre stava facendo il tiramisù ieri sera aveva in testa come chiodo fisso Birds Master, capito? Di Marco Destro. Sarà stato il tiramisù? No, in preparazione, non è che l'ha mangiato e allora la pesantezza dello stomaco le ha ricordato questo pezzo. No.

Come diceva Danna, si può guarire con un chiodo fisso del genere. Era il 1995 invece Jerry con It's Raining Man, era 2001 esattamente. Adesso invece andiamo a Venezia, Lorena, ciao, buon pomeriggio. Nei giardini, di quei giardini belli, freschi, dove la vegetazione ci aiuta poi a trovare anche un po' di fresco, troviamo anche Mary e anche i misteri. Era il 1993.

giardino dei misteri. Salutiamo anche da Barcellona la signorina Carmetta, ciao. Un saluto lo mandiamo anche a Federico dalla provincia di Padova. Rimaniamo in Veneto e dopo aver salutato a Venezia Lorena, andiamo direttamente da Federico, perché il prossimo pezzo ci porta nelle strade immense, immense, con i Chips. John Parker. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Fate la vostra richiesta, perché abbiamo ancora più di un'ora per stare insieme fino alle 17.30. Sigle di telefilm, come in questo caso, trasmissioni televisive, cartoni, colonne sonore. Vi aspetto.

Un saluto lo dobbiamo mandare ad Alice. Ciao, buon pomeriggio. Lei è la prima volta che ci segue. Ci ha scoperto veramente da poco. E incontrare una delle puntate di Select, Alice, eh sì, è una bella fortuna, perché puoi interagire in diretta e richiedere la tua sigla. Lei si ricorda molto bene Marco Destro con Action Man 1996. Saluti al Molise, direttamente a

Da Isernia Alice, buon pomeriggio. Adesso invece andiamo in provincia di Como perché abbiamo un altro Goldrick. Prima ce ne siamo ascoltati in cover della Corner che Giorgio Vandi ha fatto con Max Longhi. Adesso ce l'ascoltiamo in versione araba, perché lo sapete che Radio Animati ha anche le versioni del mondo delle nostre sigle.

Ebbene, ciao Patrizia, adesso invece facciamo un salto con Cartoon Cinema. E proprio con Viennetta, che salutiamo, anche lei si sta squagliando, immagino, so, queste temperature, e domani sarà anche peggio, sembra. E ma no, cosa, niente, no, tranquilli, andiamo da Mulan. Silvio Pozzoli, Vittorio Matteucci, Veris Giannetti, Gigi Giannola. Farò di te un uomo. Era il 1998, siete con Select Radio Animate.

Silvio Pozzoli e la gang da Mulan, oltre che grande voce cristallina da una vita, famoso anche per le sue camicie fiorite tutto l'anno. Andiamo nel 1984 e proprio da Bergamo Marco ci

Marco, buon pomeriggio e siamo entrati nella seconda ora di Select, martedì e giovedì pomeriggio, mercoledì mattina, domani è mercoledì dalle 10.30 alle 12 ci sentiremo, domenica mattina dalle 10 alle 12. Altro pezzo che è stato presente sia in versione originale sia in cover in tante pellicole cinematografiche, proprio da Alessandria salutiamo Fausto. Material Girl insieme a Madonna. 3 4 2 5 2 3 9 2 4 6. Signore e signori, venite, venite perché questo è il momento giusto, in diretta su Radio Animale.

0: andare da Ernesto, grazie anche dell'info. 1993, un altro pezzo che piace davvero tanto. Devo dire che Batman cantata da Cristina, sì. Piace veramente a tanti. E siamo all'inizio degli anni 90, 1993, come dicevo. Fate la vostra richiesta perché siete in Select in questa ultima settimana. Coraggio, spremete un po' la vostra memoria e ritornate indietro del tempo con le sigle più belle.
1: Corri,

Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti coloro che sono lì nella loro postazione lavorativa, all'interno dei loro uffici, ma anche coloro che lavorano fuori, perché lo sapete che le temperature alte poi portano anche a un lavoro, come dire, ancora più pesante sotto il sole. E negli ultimi anni ci sono i comuni che diramano anche delle circolari proprio per coloro che lavorano fuori all'aperto, e quando le temperature iniziano ad essere veramente molto importanti, ecco, cioè la sospensione del lavoro per alcune fasce, ecco. Detto questo, andiamo con il prossimo pezzo. E dove ci spostiamo? Vediamo. Milano. Rolando, buon pomeriggio. Lui ci porta veramente in discoteca, perché nel 2023 Actarus, Massimo Alberti DJ, ha remixato Shooting Star. E andiamo ad ascoltare la sua versione. Le 16:44, se ci state ascoltando da un impianto hi-fi in auto, a casa, alzate il volume, sentite la qualità audio di Radio Animati nel mondo.

cassa, come direbbe Giorgio Vanni. Actarus, Massimo Alberti, il remix di Shooting Star, era il 2023, salutiamo da Milano Rolando. Adesso invece nel 2024, un anno dopo, ma sicuramente con sonorità totalmente diverse, lontane, ecco, diciamo, dalla disco, arrivano degli oggetti, perché c'erano una volta gli oggetti.

È nel 2024. Salutiamo tutti voi che state scrivendo e facendo la vostra richiesta. Da Avellino ci spostiamo a Catanzaro. Buon pomeriggio Gabriele, e mi racconta, dice: sono Gabriele a Catanzaro, insieme a mia sorella ho cominciato a vedere Naruto, solo che mia sorella aveva un ritmo lento, si guardava una, due puntate al giorno, ma poi non ce la faceva. Io invece ne guardavo 5 al giorno, così me lo sono guardato da solo. E ognuno ha i propri tempi, anche la propria voglia di vedere anche tante puntate di una serie. E allora io credo in me. Per te, Gabriele, salutiamo anche lo zio Fausto. Ma certo, su Radio Animati, Select.

I vostri saluti in diretta su Radio Animati fino alle 17:30, mancano 5 minuti alle 17. Salutiamo anche Giacomix, pronto, chissà come se la canta e se la suona, è bravissimo con le sue serate. Renzi, la strega.

0: Renzi la strega ai Cavalieri del Re e pronti anche per salutare, oltre che Giacomo Mix con questo pezzo, andiamo a Roma da Rita perché lei ci riporta nel 1972, Teatro 10, e qui veramente si parla di storia della televisione, Mina con Alberto Lupo.
1: Ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta. Da Teatro 10, 1972. Mina, Alberto Lupo, parole, parole.

I piccoli antenati. Era nel 1980. Salutiamo Donatella. Eccola, eccola, Donatella. Dove è rifinita Donatella? Tra i messaggi, i vostri saluti, le vostre richieste al 342-523-9246. Fino alle 17.30. Poi domani mattina ci ritroveremo per l'appuntamento del mercoledì dalle 10.30 alle 12. Pronti, pronti, pronti anche con le prossime sigle, che possono essere di cartone, telefilm, trasmissione TV, colonna sonora. E qui andiamo invece in un pezzo che è stata sigla del 1983, una canzone per l'estate, perché lo sapete, anche le canzoni dell'estate, e ora con anche le nuove puntate di Select Estate ce le andremo a rispolverare, cosa che ascoltiamo anche d'inverno, ma d'estate, come dire, ci danno proprio quella netta sensazione. E allora, proprio da Saint Vincent del 1983, andiamo subito ad accontentare la prossima richiesta. E Renato Zero che suona su Radio Animati nei prossimi minuti.

0: sei il mio ieri, il mio oggi. Sono rimasto a Mina, parole, ma le parole quanto sono importanti, le parole di una canzone. Renato Zero con A Navigare, saluto Susanna e Mirella, ciao da Ferrara. 342-5239-246, dai dai che abbiamo ancora 20 minuti per stare insieme fino alle 17.30. Vado da Federico, ciao Federico da Treviso, che vuole fare una dedica speciale alla sua Maya, sua figlia che in questo momento è all'ascolto di Radio Animati, e dice: devo ringraziare questo pezzo se Maya, mia figlia, oggi ha questo nome.
1: C'è una

se Maya diventerà un'attrice. Questo Federico lo dobbiamo scoprire con il tempo. Ciao Maya, 1985 era il grande sogno di Maya. Quanto le sigle hanno influito nella nostra vita e anche nelle scelte di lavori, di nomi, vero Fede? Ciao Maya, grazie, un saluto anche a te. Il prossimo pezzo andiamo da Manuel di Manduria, Taranto. Buon pomeriggio, 2018. Bruco Gianluco.

0: Franco, tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: Ecco, questa precisazione è sempre importante farla, bravo Giorgio. Era il 2018 e da questo pezzo poi sono stati prodotti altre canzoni e altri pezzi di Giorgio Vanni della sua discografia, devo dire bello, bello, bello, bello. Grazie alle vostre richieste e ai vostri saluti, arriva nel meraviglioso mondo degli Novini. Con la Cristina, con la Pietro Ubaldi, andiamo nel 98. Che dite? Ce la facciamo questa altra uscita? Grazie a Paolo di Bologna, dove a Bologna si soffre il freddo. Brrr.

News Mondo degli Gnomi con Cristina e Pietro Ubaldi. Salutiamo Paolo da Bologna, dove veramente si sta bene, proprio freschi, freschi, freschi, freschi, vero Paolo? Magari, chissà se quest'estate, insomma, rifaremo come gli scorsi anni, tutti in montagna, perché lì qualche grado in meno, ma qualche, non 10 gradi in meno, qualche grado in meno. Adesso con il prossimo dobbiamo andare a Napoli, perché da Napoli è proprio il napoletano Gabriele a richiederci Cos'hai, donna? Super Robot.

Siamo arrivati quasi al termine anche di questo appuntamento, in questa ultima settimana della programmazione autunno-inverno-primavera di Radio Animati. Vi ricordo che dal 21 di giugno le nuove puntate di Select Estate. Ma adesso saluto i galletti rampanti che oggi sono con il giro arrosto. No, non proprio, dice, magari fosse l'estate tutta così. Daniele e David, saluto zio e orso, Elena dalla provincia di Palermo, e un saluto lo mandiamo anche agli amici svizzeri che ci mandano i loro saluti, Domenico in particolare che li rappresenta con Peter e Isa, Un amore sulla neve, così almeno lì i cuori possono riscaldarsi alla grande. 1999, vi auguro ancora buon pomeriggio, buona serata, noi ci ritroviamo domani mattina alle 10:30, nuova puntata di Select, ciao!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: ed Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazza dalla testa molto oblunga.
3: Molto. No, allora, fuori onda di come l'hai chiamata.
4: Testa di cavallo.
3: Come la madre.
4: Come la madre, certo. Uguale. Preso tutto da lei, ovvero Pelin. L'anime è Pelin Story, letteralmente è Perinyu Monogatari, so solo che in giapponese Monogatari vuol dire le storie di, quindi la storia di Perrin.
3: Perché infatti lei era di origine francese, perché era Perrin, perché la storia è di Hector Malou, è uno...
4: Cioè, sei pronto per umiliarmi, scusa?
3: No, stavo dicendo il romanzo.
4: Vuoi fare tu al posto mio? Vuol dire? No, adesso
3: no, il romanzo sono... del 1893 di Hector Malou, in famiglia.
4: Scusate se io non ho una laurea in lingue. La serie è stata prodotta dalla Nippon Animation e mandata in onda in Giappone su Fuji TV dal 1 gennaio al 31 dicembre 78.
3: Un anno.
4: Infatti. La sì. Maggior parte dei World Masterpiece Theater è composta di 52 episodi, insomma un anno.
3: Esatto.
4: Perché noi li vedevamo uno al giorno, ma loro uno alla settimana. Immagini un anno di Pelin.
3: Insomma, un anno pieno di allegria.
4: Esatto. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1980, quando sei nato tu, regista,
3: esatto,
4: sulle TV locali e replicata su EuroTV, Italia 1 e varie sì. volte, insomma. E la serie è diretta da Hiroshi Saito nei primi 29 episodi e da Shigeo Koshi per i restanti episodi, insomma. Ma di cosa narra questa serie?
3: Narra la storia di Pelin, che nasce dall'amore del figlio di un ricco industriale francese e da una ragazza anglo-indiana. Infatti sua madre, insomma, aveva queste caratteristiche indiane. Cresce felice e spensierata fino a che suo padre un giorno muore. Ovviamente, è scontato, no?
4: Scusa, puoi arrivare con tutti i genitori alla fine.
3: Era una delle caratteristiche del World Masterpiece Theater. Muore qualcuno, in questo caso il
4: padre. Aspetta.
3: E lascia Pelin sola con la mamma. Le due iniziano un lungo viaggio per arrivare in Francia, paese in cui vive il nonno paterno, ricco sfondato, ma che non ha mai visto di buon occhio la povera nuora e la ragazzina.
4: Quindi loro prendono questo carretto, il cavallo. E parto.
3: E cane, c'è anche il cane.
4: Sì.
3: C'è anche il cane, dove nella sigla lei vola legata a un soffione. Anche lì, vabbè, ricorda un po' Anna da Capelli Rossi, chissà che...
4: Ma questo carretto, io mi ricordo puntate intere di questo carretto.
3: Lento, che a un certo punto si rompe questo carretto perché passano in mezzo alle montagne.
4: Ma perché poi non avranno fatto il tagliando al carretto.
3: Ma, amore, ma... Cioè... Comunque queste due donne decidono di andare dal vecchio per approfittare ovviamente del fatto che era anziano e comunque facoltoso, ma...
4: Lui era cieco, giusto, il nonno?
3: Lui era cieco, ma muore anche la mamma.
5: Muore anche la mamma.
3: Scusa.
4: Vogliamo portare la mamma in fondo?
3: No, la mamma muore e lei arriva dal nonno che l'assume come segretaria perché sa l'inglese.
4: Ma l'assume con un contratto regolare o un po' così?
3: Secondo me un po' così, ma non la riconosce.
4: Perché è cieco?
3: Perché è cieco, capito? Quindi lei lavora in questa azienda.
4: Io sto morendo. Il cane?
3: Il cane arriva sano e salvo a destinazione, credo anche lui in fabbrica insieme
4: a lavorare
3: alla piccola Pelin, che poi alla fine, non ricordo il passaggio, però poi il nonno riconosce.
4: Secondo me le
3: Pelin
4: sente
3: come...
4: la forma della testa e fa, ma non è che tu sei...
5: Sei un cavallo?
3: No. Sei un cavallo.
5: In realtà no.
4: Comunque ci scuseranno gli autori di questa serie, ma parliamo adesso della sigla,
5: che forse saranno già passate a miglior vita. Comunque la sigla è scritta da Paolo Amerigo Cassella su musica di Vito Tommaso ed è cantata da Giorgia Lepore. Siamo nel 1980 e questa è Pelin.

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

animati. Qui c'è un mondo di sigle TV. A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quello dei soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici delle Spettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Cinque ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
2: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
3: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati. Hello, this is Steven Silver, the character designer of Kim Possible and many other shows.
1: Adesso Apollon e da Rangu Lega!
2: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.
1: Massimo!

Senti Carletto, vieni qui, ti devo parlare molto seriamente. È possibile che continui a combinarne di tutti i colori? Ma lo sai quello che mi dicono? Mi hanno detto che oggi a scuola hai cantato a scuola.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la diversità rappresenta un punto di forza. Ben trovati da Gianluca. Charlie è un venditore di auto da corsa senza scrupoli. Alla morte del padre scopre di non ricevere neanche un penny di eredità. Quando l'identità del beneficiario di 3 milioni di dollari di lascito è rivelata, Charlie fa la conoscenza di Raymond, un fratello maggiore autistico che non sapeva di avere. È la trama di Rain Man, l'uomo della pioggia, film del 1988 diretto da Barry Levinstone e interpretato da Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Infuriato e sofferente per l'ennesimo tradimento subito dal padre, Charlie decide istintivamente di rapire Raymond, portandolo via dalla struttura e chiedendo come riscatto la metà del patrimonio paterno. A rifiuto del responsabile dell'istituto, Charlie prosegue la sua fuga, portando il fratello con sé a Los Angeles e scoprendo gradualmente che dietro allo sguardo assente, ai buffi ed esasperanti manierismi di Raymond, si nasconde un universo di segreti familiari e capacità affettive. Nella colonna sonora del film ci sono brani originali del compositore Hans Zimmer, oltre a brani cantati tra gli altri da Aaron Neville, Bananarama e Etta James, con questa At Last.

Etta James con At Last su Radio Animati, parlando di Rain Man, l'uomo della pioggia, in questo appuntamento con Chuck si canta. Il film è stato candidato a 8 premi Oscar e ne ha vinti 4: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Dustin Hoffman e miglior sceneggiatura originale, oltre a 2 Golden Globe, 2 Davidi di Donatello e un Orso d'Argento. Una curiosità riguarda la regia del film, che doveva essere di Steven Spielberg, ma dovette rinunciare per l'impegno con il progetto di Indiana Jones e l'ultima crociata. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre solo su Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Ed ecco che arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo a New York a cercare la fama.
3: C'è una fatica in questa. Non ci sono più divani in questa recitazione.
4: No. Qui si deve ballare,
2: cantare,
4: recitare.
3: Non fa per me. Io preferivo le storie con
2: attività
3: i divani.
2: Attività fisica. Sì.
4: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una serie che è arrivata in Italia su Rai 2 nel gennaio 83 ed è andata in onda fino all'89 e poi repliche.
2: Eh sì.
4: Ma non hai detto che cos'è?
3: Ah, scusate, saranno famosi. E non la prima stagione di Amici che si chiamava
2: Saranno famosi.
3: E poi gli hanno detto no, non la chiamate Saranno famosi perché ci abbiamo i diritti. Ma la serie TV.
2: È vero.
3: Scusate, il telefilm.
4: Esatto, che in originale si chiamava Fame. L'ascoltiamo dopo. Tommaso, di cosa parlava questo telefilm?
2: Questo telefilm segue le vicende di studenti e insegnanti dell'High School of Performing Arts di New York.
4: Andava bene.
2: Bene. La serie esplora le sfide personali e professionali degli studenti mentre perseguono carriere nelle arti dello spettacolo, affrontando temi come l'ambizione, l'identità e le dinamiche relazionali attraverso performance di danza, musica e recitazione. La serie mette in luce il duro lavoro e la dedizione necessari per emergere nel mondo dello spettacolo, quindi esatto. Sì.
4: La serie è ispirata all'omonimo film del 1980 di Alan Parker che si chiamava appunto Fame. E pensate che il telefilm però ha ricevuto ben 34 nomination agli Emmy, vincendone però solo 3.
3: Ma comunque ha vinto un telegatto.
4: Però ha vinto un telegatto, esatto.
2: È vero. È tanta roba.
4: But we won telegatto. Ovviamente anche qua grande influenza su prodotti televisivi successivi.
3: Magliette,
4: scuole di arte.
3: Un paso adelante, mi sembra.
4: Di performing arts, esatto, anche passo adelante. Ovviamente che cosa si fa qua? Si tende a idealizzare un po' il mondo dello spettacolo che è appunto
3: tutti belli,
4: tutti bravissimi, tutti già bravissimi, super talentuosi, non si sa che cosa ci vadano a fare a scuola, però insomma diciamo che era assolutamente godibile. Ci andiamo ad ascoltare la sigla. In realtà la sigla di Saranno famosi era interpretata da Erika Gimpel, che nella serie interpreta il personaggio di Coco Hernandez, la cantante che poi insomma particolarmente brava e talentuosa.
3: Aveva due gambe pazzesche Coco.
4: Sì, te lo ricordi?
3: Sì, io mi ricordo le gambe di Coco, uno stambecco.
4: Noi però ne approfittiamo per ascoltare la stessa canzone ma cantata da Irene Cara. Questa è Fame, Saranno famosi.

0: A tutti gli amici di Radio Animati un bacio grandissimo da Cristina D'Avena. Ciao.
1: Io sono Peppa Pig e questo è il

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto, e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato. Video.

0: Codice Blu.
1: Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice tu!

Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy!

0: Ciao a tutti, sono Aurelio Mazzara, anch'io ascolto Radio Animati, anche quando disegno.
1: Radio Animati, solo sigle TV.
2: Cosa vuoi fare stasera?
3: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sveglia, sveglia,
2: sveglia la fantasia.
3: L'ho fatto io col piccolo architetto.
1: Sveglia, sveglia,
2: sveglia il coordinamento psicomotorio.
4: L'ho fatto io col piccolo architetto.
1: Sveglia, sveglia,
2: sveglia lo spirito di osservazione. Il piccolo architetto Chicco sveglia la voglia di crescere.

0: una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Io me l'immagino nel 1985 quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
2: di chi?
3: Frances Hodgson Burnett.
2: Proprio lui, ok.
3: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo. Che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levate di torno.
2: No. No.
3: Prego, Tommy.
2: No, allora la storia parla di...
3: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di Sara, Lovely Sara.
2: Quindi
3: che felicità.
2: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi,
3: perché il padre c'ha il big money.
2: Sì, questa dolce donna tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
3: Ah, la madre è morta.
2: Sì, la madre è morta.
3: Sding!
2: Sì, sì.
3: Che
2: lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
3: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
2: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
3: tanti auguri Sara,
2: muore nella una foresta tropicale di febbre, non lo so.
3: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
2: Muore, quindi, che dice, non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
3: Quindi sding, contatore dei morti più.
2: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo. Aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male.
3: Che brutta persona Miss Minchi.
2: Cogliti subito questo abito, che ho speso una fortuna e...
3: perché ora sei povera.
4: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
3: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ce l'avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
2: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi da questo vestito nero,
4: vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
2: Cioè. Questo vestito nero orribile. La spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia, non mi prenda la mia amica Priscilla.
3: Priscilla.
2: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck. Come si chiamava? C'era un topolino.
3: Amici di Radio Animati. Come si chiamava il topolino?
4: Come si chiamava il topolino?
3: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
2: Quindi qui ci sarà l'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
3: anche quella è brutta
2: Lavinia
3: persona.
2: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque
3: dal lato povero,
2: peggiore esistenza,
3: forza.
2: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minchi e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa, ed una guardia inglese, come sappiamo, sono rigide,
4: non si scompongono,
2: viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate per la piazza.
3: La pena che ha fatto questa ragazzina.
2: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
4: Vergogna.
2: Poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
4: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
2: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via, va bene?
3: Ma che terribile.
2: Va dall'amico Peter, però poi Miss Minch la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
3: Ah, vedi?
2: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre. Quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
3: Ma poi si è vendicata, si è trasformata tipo in Annetto vendicata.
2: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minch, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
3: Beccati questa, Miss Minch.
4: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
3: Ma Priscilla?
2: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
3: La bambola ignifica.
2: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
3: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
2: No, vabbè.
4: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei.
5: Alessandra Valeri Manera.
4: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
5: È cantata da me, Cristina D'Avena.
3: Che l'ha cantata anche in francese.
4: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sara.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre. Le nuove sorprese.

0: Vengo anch'io?
1: Sì, tu sì.
0: E perché?
1: Perché sì.
0: Grazie, grazie. Il nostro balletto, la nostra orchestra. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Vengo Anch'io.
2: Avanti. Ma è Radio Animati, un mondo di sigle italiane.

Ciao, non dico arrivederci, dico ciao. Mi sembra di restar vicino a te. Se ti saluto con un ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ti voglio bene, dico solo ciao.

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.